Allora, buon Giorgio, come sappiamo collabora moltissimo anche con Chris Bennett. Nel 77 escono con questa Love Now, Hurt Later.

un inserimento a sorpresa graditissimo di Dee Jackson. Qualcuno se la ricorderà molto bene. Meet You Man.

torniamo un attimo sul Cosmic Sound. Gino Soccio, che con questo brano sembra voler dire di essere in ascolto di ciò che proviene dalle stelle. Visitors!

altra magia con tre pezzi del DJ. Stiamo ascoltando una parte di batteria di Supernature di Mark Cerrone, quella che si trova in break e che difficilmente si riesce a sentire in giro. Poi, subito dopo, altri mostri sacri della musica elettronica, i Rockets, con un altro di quei pezzi che ne hanno fatto la storia, Galactica.

0: A Radio Studio X sono le ore 3, in punto.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Radio Studio X e buongiorno da Sabrina. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Anche oggi 60 minuti dedicati ad avvenimenti curiosi, film famosi, canzoni italiane e straniere, nascite di quale anno? 1987, perché continuiamo ad andare indietro nel tempo. Ma andando a fare delle ricerche su internet, anche per quanto riguarda il 1987, come è accaduto per il 1986, non ho trovato notizie che potrebbero fare esclamare: accidenti, ma davvero quanto tempo è passato, ma non ci posso credere. Precisando tuttavia che non vado alla ricerca di eventi tragici, quindi dovremo accontentarci di quello che passa il convento, quello che passa l'anno 1987. E detto questo, non resta altro che dare inizio al Buongiorno in Musica con un brano di una cantante britannica, Alison Moyet e Is This Love.

In effetti ci sono stati degli anni prima del 1986-87 che erano molto più ricchi per quanto riguarda le notizie, sia dal punto di vista della tecnologia, delle invenzioni. Quindi, come ho detto prima, tralasciando eventi tragici, politici, le notizie scarseggiano. Comunque quelle poche che ho trovato le darò nel corso del programma. Allora diamo subito la prima notizia, che riguarda la nascita di una organizzazione non a scopo di lucro per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Beh, è chiaro che sto parlando del Telefono Azzurro, che nacque a Bologna nel giugno 1987. Proseguendo invece con la nostra scaletta musicale, ci aspetta adesso la voce di Whitney Houston e I Wanna Dance With Somebody.

Una famiglia dalla pelle gialla, composta da marito, moglie e tre figli. Di chi sto parlando? Ma dei Simpson, la famiglia più irriverente della televisione. E il debutto di questo fumetto ebbe luogo proprio nell'aprile 1987, quando andò in onda all'interno del Tracy Ullman Show, varietà condotto da una comica statunitense. Una serie che arrivò in Italia molti anni dopo, 1991. E questo per quanto riguarda le serie TV, ma quello di Simpson non è stata l'unica, ce n'è un'altra di tutt'altro genere cui parlerò più tardi. Intanto continuiamo con la musica e con un brano degli YouTube, degli U2, che nel 1987 pubblicarono l'album The Joshua Tree, che è stato poi un omaggio alla bellezza selvaggia del deserto in California, che è appunto disseminato da questi piccoli alberi a forma di Y che i coloni mormoni ribattezzarono l'albero di Giosuè, appunto in inglese Joshua Tree. E ascoltiamo da questo album la canzone intitolata I Still Haven't Found What I'm Looking For.

E se qualcuno non avesse dormito per decenni perché non sapeva il motivo per il quale si chiama Joshua Tree, il deserto californiano, e quindi anche l'album degli U2, adesso lo sa e può tornare a dormire sogni tranquilli. Per quanto riguarda la musica italiana, invece, ascoltiamo adesso Ok Italia di Edoardo Bennato.

0: fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Qual è la serie, oltre a quella dei Simpson, che è però di tutt'altro genere, uscita nello stesso anno, cui accennavo prima? Prodotta dalla Paramount Picture e ambientata nel 24esimo secolo, va in onda la prima TV della seconda serie di Star Trek The Next Generation. Ma per vederla in Italia, quanto abbiamo dovuto aspettare, o meglio, quanto hanno dovuto aspettare gli appassionati di questo genere? È qualche annetto. Perché fu trasmessa in prima visione su Italia 1 nel dicembre 1994. E se le notizie interessanti scarseggiano, o non scarseggiano invece le canzoni. Faith di George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Eh sì, ci vuole un bel sospiro per la prossima notizia, perché parlo adesso di film usciti nel 1987. E a proposito di lungometraggi, devo dire che ci sono dei film che sono bellissimi, che si guardano volentieri spesso, ma non troppo spesso, come fanno delle reti televisive che ti propinano alcuni film a distanza di breve tempo. La lista non è lunghissima. Io posso citare La Tunica, posso citare Ghost e poi naturalmente Dirty Dancing. Sì, perché il 1987 è l'anno di uscita di Balli Proibiti. E quindi facciamoci del male, ascoltiamo per la milionesima volta la colonna sonora di questo film, uno dei brani più famosi, The Time of My Life.

uno si può chiedere, ma perché trasmettono sempre gli stessi film? Un motivo ci sarà. E beh, certo, uno potrebbe essere il fatto che un film famoso attira più pubblico, ma l'altro, secondo me molto più importante, è quello che quando un emittente acquista i diritti per trasmettere un determinato film per un certo numero di volte, è chiaro che di conseguenza viene riproposto. Quindi Ghost, Balli Proibiti l'hanno comprato per l'eternità. Ma Balli Proibiti naturalmente non è stato l'unico film uscito nel 1987. Dirò alcuni titoli usciti nelle sale cinematografiche dopo aver ascoltato i Bee Gees e You Win Again.

Altri titoli usciti nelle sale cinematografiche, oltre a Dirty Dancing, Balli Proibiti, ad esempio Attrazione Fatale con Michael Douglas e la Stalker interpretata da Glenn Close. Per quanto riguarda invece i generi polizieschi, Arma Letale, Robocop, Wall Street, Gli Intoccabili, L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, Full Metal Jacket e Good Morning Vietnam, alcuni titoli ma non tutti. Proseguiamo con la musica e poi svelerò chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 e il Festival Bar, però adesso ascoltiamo Gregory Abbott e Shake You Down.

Facciamo sfumare questa canzone melodica di Gregory Abbott e svegliamo chi ha vinto il Festival Sanremo nel 1987. Chi? Erano in tre: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

Questo per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ma il Festival Bar invece? Ivana Spagna, o meglio Spagna, con Dance Dance Dance.

0: 800 777 8060.
1: E dopo aver annunciato i vincitori del Festival di Sanremo e la vincitrice del Festival Bar, non resta che mandare in onda il medley delle canzoni più famose del 1987.

E come per i titoli di film e anche per quanto riguarda le canzoni, diciamo solo a piccole dose, campioncini, perché non le possiamo ascoltare tutte, solo alcune. E per essere precisi abbiamo ascoltato Madonna con Isla Bonita, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, Bella d'Estate di Mango, poi Debbie Gibson con Shake Your Love, Heartache di Pepsi and Shirley e Los Lobos con La Bamba, che era una cover, sì, perché questa canzone era stata incisa nel 1959 da Richie Valens e poi riproposta appunto da Los Lobos. Proseguiamo la nostra carrellata di musica 1987 con uno dei tanti tormentoni, Boys Boys, Sabrina Salerno. Boys.

Non so perché ho raddoppiato il titolo Boys Boys quando invece è solo Boys, ma probabilmente mi ha confuso un po' il fatto che lo ripeta spesso nella canzone. Ora però parliamo dei Fiocchi Rosa e dei Fiocchi Azzurri. Chi è nato nel 1987? Anche qui alcuni ma non tutti: Carolina Costner, Bianca Azzei, Lionel Messi e Sebastian Vettel, Blake Lively. Basta così, adesso ascoltiamo Michael Jackson, Bad.

Passiamo adesso all'ultima canzone di oggi, un brano di un gruppo statunitense che si era formato 3 anni prima, 1984. Sono ancora in attività, ma nell'anno che trattiamo oggi incisero questa canzone intitolata Nothing's Gonna Stop Us Now, di Starship.

0: Si conclude qui il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, continuate a seguirci e mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, musica para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Stai ascoltando Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre, ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone e oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 7:19.
1: 2 minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 34 minuti.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per incidente al chilometro 294 e 100 in galleria sulle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A15 possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 97 tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, l'unica. Ci trovate sul DAB,

l'unica in M stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la funky soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così. Dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake Shake Shake Shake Your Booty. Yeah!

0: Shake Your Booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mix Info

Ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

0: la musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.
1: Eh sì, solo su Radio Studio X, la buona.

Petros, questo è It's Over Now. La Mick Endless Let It in mix. Let's go.

Come dico sempre, le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk. Talk to me. Il prossimo.

puro funky stasera, eh? Seguiamo il filone della prima puntata che abbiamo fatto con funky molto molto molto letto. Questa volta sono più

sempre per il Mixing for You di oggi. Pierinovi, le frequenze magiche di Radio Studio X. Talk to me. Parlami. Sì. La Ziggy Funk Edit.

Ricordo il sabato 18:30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino B, mixato live for full effect insieme a un bel contributo video, non so se piace o comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica. Il Mixing for You di Pierino B.

Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

Loro si chiamano Silver. Questo è Come Back Lover. Come back, come back. Il prossimo è un intramontabile. È la quick edit di Delegation.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo!

Yeah. Sempre per il Mixi for You in onda martedì e giovedì sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Oh mamma mia.

funky retro disco. Eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia. It's the Falling in Love. Trovate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

il re del pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson.

0: Il mix for you di oggi, Pierino B, is a Falling in Love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale da Central Line, Walking into Sunshine, camminando nel sole felice, into sunshine. Oh yeah! Arriva! Ora!
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti i martedì e giovedì.

Time to party now. È il momento della festa. È ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr. La Saturday Network di Oh!

Mamma mia! Un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl Lynn! Oh yeah! Arriva! It's got to be real! Vai, Ray Parker!

Momento migliore ora. Sherilyn, la S remix di Go To Be Real. Entrata perfetta.

signorina si chiama Sherilyn Gold to be real, la S remake. E ancora Mixing for you alle magiche frequenze di Radio Studio X, come tutti i martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Chi c'è alla console? C'è Pierino V. E tutto questo è rigorosamente mixato in live for full effect.

per finire in bellezza. Si chiama Wilton Feather. In a the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X.
3: The biggest hits 24 hours a day, 7 days a week.
4: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Centro.
5: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Verso Bologna, rallentamenti tra Firenze Impruneta e l'allacciamento con la 11. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco, tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare 2 km di coda tra Firenze e Viadotto del Ponte all'Indiano e Scandicci, 2 km di coda per incidente adesso risolto tra la diramazione per Pisa e Navacchio, code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est, code alle uscite di Scandicci e Santa Croce sull'Arno entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
6: Due minuti, un libro.
9: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
10: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
9: Francesco, dove ci porti?
10: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché è lui a modellare la nostra vita.
9: E Jenny?
10: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
9: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 37 minuti.
11: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
12: Radio Studio X, enjoy the music.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica 1989. Il nostro viaggio continua alla ricerca di avvenimenti, musica, cinema avvenuti negli anni passati e siamo giunti alla fine degli anni 80. Ripercorriamo quindi questi 12 mesi ma non in ordine cronologico. Partiamo subito con la musica e più esattamente con un tormentone estivo, un successo mondiale, una canzone che allo stesso tempo è stato un ballo di coppia sensualissimo. Sto parlando della Lambada. Dietro questa canzone però c'è una storia che vale la pena raccontare. Il gruppo che la lanciò nel 1989 era un gruppo franco-brasiliano, Icaoma, ma non si trattava di farina nel loro sacco, bensì di un riadattamento non autorizzato di un brano del 1981 intitolato Llorando se fue, scritto dal gruppo boliviano Los Chiarcas, composto da due fratelli, i quali citarono i produttori francesi e la loro richiesta fu di $1 milione, ma ne ottennero solo 150.000 di risarcimento e la storia finì lì. Insomma, io a loro avrei assegnato volentieri la medaglia dei fessi di turno, ma come fai una richiesta di $1 milione e poi ti accontenti di $150.000? Io volevo raccontare questa storia, l'ho fatto e adesso però non resta altro che ascoltarla. La Lambada, o Lambada Icaoma.

facciamo sfumare la lambada. Personalmente io sono un po' contraria alle cover, perché certe volte non riescono molto bene, alcune volte sì, alcune volte no. In questo caso devo dire che la canzone originale sinceramente è un pochino moscetta, anche perché è un genere musicale diverso da quello proposto da Icaoma. Era musica andina, cioè folcloristica boliviana, è basata sull'uso del flauto andino, e quindi insomma un genere, definiamolo così, molto più pacato. Vabbè, detto questo, però vorrei aggiungere che è stato oggetto di numerose cover, tra cui anche da parte della signora Jennifer Lopez, sì, perché nel ritornello di una sua canzone ha utilizzato, si riconosce benissimo la lambada, e la canzone in questione è On the Floor. E detto questo, possiamo dormire adesso tutti i sogni tranquilli. Altro successo del 1989 è una voce femminile, Donna Summer, e This Time I Know It's For Real.

Una volta, per accedere ad una specifica pagina web, si digitava www, cioè tre volte la doppia V, praticamente l'acronimo di World Wide Web. Oggi non è più necessario perché i browser lo aggiungono in maniera automatica, ma quando è nato questo www? È nato nel 1989, naturalmente, grazie al fisico britannico Tim Berners-Lee, che propose un sistema di gestione delle informazioni basato su ipertesti, e quindi a quella base per il World Wide Web, cioè creare un software che facilitasse la condivisione di documentazione scientifica tra i ricercatori di tutto il mondo. Però, sebbene questo progetto sia nato nel 1989, la prima pagina web e il primo browser divennero operativi tra la fine del 1990 e l'agosto del 1991. Resta comunque il fatto che il progetto nacque nel 1989. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale con un gruppo britannico, i Soul to Soul e Keep on Moving.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Una canzone dedicata alla mamma, ma non è una canzone melodica, è una canzone frizzante, una canzone che ha un po' di twist, di rock and roll, un successo di Edoardo Bennato, dedicato appunto alla figura materna, intitolato Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.

Era il mese di maggio quando un dispositivo entrò in commercio in modo più diffuso. Di cosa si tratta? Di un ricevitore GPS portatile a batteria per il mercato civile. Fu lanciato nel 1988 dalla Magellan Corporation, che si dedicò appunto allo sviluppo di questo ricevitore, il NAV-1000, che fu il primo ricevitore portatile progettato per uso civile, escursionismo e nautica. Per dirla tutta, e essere più precisi, era già stato presentato nel 1988 in maniera ufficiale a Chicago, però entrò in commercio l'anno successivo e oggi non se ne può più fare a meno, anche se talvolta però dà delle indicazioni sbagliate, che devo dire comunque evviva il GPS. Andiamo avanti con le canzoni e del 1989 con Cher e If I Could Turn Back Time.

in fascia preserale verso le 20 più o meno su Rai 3 va in onda un programma, uno dei più longevi della Rai. Si chiama Blob, chi è che non conosce Blob? Un programma che praticamente consiste nel montaggio, in maniera un po' creativa, di spezzoni televisivi, possono essere pubblicità oppure notizie o spettacolo, e viene riproposto in maniera critica, surreale e anche talvolta ironica. Sinceramente non so se è andato in onda ininterrottamente dal 1989 fino ad oggi, forse ci sarà stato qualche sospensione, ma questo poco importa, era soltanto per annunciare che in quell'anno nacque questa trasmissione. Ora però ci aspetta un'altra voce femminile, una voce indimenticabile, quella di Tina Turner e The Best.

Radio Studio X, bene sì, buongiorno e musica in compagnia di Sabrina, ancora per 30 minuti circa, oggi dedicato il buongiorno e musica al 1989, anno in cui nasce in Giappone chi, no chi, che cosa? Game Boy della Nintendo, la console da viaggio più popolare della storia, che ha rappresentato una rivoluzione nel mondo dei videogiochi, e da allora questo sistema tascabile ha venduto oltre 100 milioni di unità e ha dato così la possibilità ai giocatori di tutto il mondo la libertà di giocare con i titoli che preferiscono: Tetris, Super Mario, Pokémon, insomma, potevano giocare in qualsiasi luogo grazie a Game Boy.

fondatore e membro dei Frankie Goes to Hollywood. Era una canzone di Holly Johnson intitolata Love Train. Prima di passare alla prossima notizia, però, andiamo avanti con la musica e con Madonna e Express Yourself.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Conflitti interiori, tentazioni terrene, bene, male, questi sono solo alcuni degli argomenti contenuti nella prossima canzone. La vogliamo semplicemente ascoltare o vogliamo fare uno studio approfondito? Io opto per la prima proposta, Il diavolo in me, Zucchero.

Nell'aprile 1989 esce sul canale NBC negli Stati Uniti il primo episodio dei I Simpson. In Italia invece la serie è stata trasmessa dal febbraio 1993 su Italia 1. Ascoltiamo adesso Belinda Carlisle con Leave a Light On e poi svelerò chi ha vinto il Festival Sanremo e il Festival Bar nel 1989.

Il Festival di Sanremo dell'anno che trattiamo quest'oggi nel Buongiorno in Musica 1989 è stato vinto da una cantante e un cantante, perché cantavano in coppia, e più esattamente da Fosso Leali e Anna Oxa con la canzone intitolata Ti Lascerò, mentre il Festival Bar l'ha vinto Raff con Ti Pretendo. Entrambe canzoni che ascolteremo nel medley che andrà in onda tra poco, ma adesso Hit the Rock Jack di Buster Point Dexter, che è lo pseudonimo di Johansson, David Johansson, un cantante statunitense che a sua volta ha ripreso la canzone del 1961 di Ray Charles. Sì, non è farina del suo sacco, l'aveva già incisa qualche anno, qualche decennio prima Ray Charles, ma noi ascoltiamo la versione del 1989.

E dopo questa cover passiamo al medley, dove sono raccolte alcune delle canzoni del 1989, non tutte, questo tengo a ribadirlo naturalmente, altrimenti non sarebbe più un

In effetti è stato un medley brevissimo con solo quattro canzoni: To France di Mike Oldfield, Everlasting Love, Howard Johnson, e poi la canzone vincitrice di Sanremo, Ti lascerò, Passo le ali a Nox, e quella del Festival Bar, Ti pretendo di Raff. E la prossima canzone invece è di un gruppo musicale, i Bee Gees, e Ordinary Lives.

All'appello mancano ancora le uscite nelle sale cinematografiche, i fiocchi azzurri e i fiocchi rosa. E cominciamo con il cinema. Quali sono i titoli più famosi del 1989? Harry, ti presento Sally, la sirenetta. L'attimo fuggente a spasso con Daisy, nato il 4 luglio. Batman, Marrakech.

Cash Express, La guerra dei Roses, Indiana Jones e l'ultima crociata e basta. Questo è l'elenco che ho stilato per quanto riguarda il cinema. Invece per quanto riguarda i fiocchi rosa e i fiocchi azzurri, anche qui molto breve: Taylor Swift, Stashley the Colors e poi Daniel Radcliffe. E con questo si conclude il 1989. Cosa resterà degli anni 80? È inutile dirlo che sta per andare in onda proprio questa canzone di Raff. Perché dopo aver vinto il Festival Bar con Ti Pretendo, uscì anche questo brano che è perfetto per chiudere il 1989.

0: una riflessione sul decennio, ma cos'è rimasto poi di questi anni 80? Ci si interroga su quali valori siano veri o meno, ma beh, lasciamo perdere questa disquisizione filosofica su questa canzone, passiamo ai saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinati.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, e rallentamenti sulla direttissima per un veicolo fermo tra Firenzuola, Mugello e Badia. Verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A11 in direzione Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Firenze Nord e Peretola. Sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est in direzione mare. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze fino alle 22 di stasera. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: A Radio Studio X sono le ore 11:04.
6: Dove la differenza è nella selezione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A12 rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 107 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso fino alle 22 di stasera in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti. Un libro.
5: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
6: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
5: Francesco, dove ci porti?
6: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
5: E Jenny?
6: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
9: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est, 1 chilometro di coda per incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso fino alle 22 di stasera, in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
4: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla 1 direttissima invece in direzione Roma, un chilometro di coda per incidente avvenuto al chilometro 31 e 700 tra Firenzuola e Aglio. Passiamo sulla Fipili, precisamente sulla diramazione per Pisa, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sempre in Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio,
0: ciao.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
0: Allora, amici di Radio Studio X, ben ritrovati qua a Dance Rotation insieme a Clever DJ. Iniziamo con Marvin Gardens, My Body and My Soul.
4: Such a sweet sensation.
0: 1992.

0: Dance Rotation. Rimanete in ascolto qua su Radio Studio X. Metti il segno, metti la X, fate bravi, ciao ciao.
1: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X è ancora più vicino a te. Okay. Memorizza sul tuo stereo FM 99.2 MHz. La frequenza di Radio Studio X.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
7: Radio Studio X.
8: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Three DJ Kings in the mix. La storia della musica.

0: Radio Studio Hits,
1: la tua radio di sola musica dance.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove per un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Val di Chiane e Chiusichianciano in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci e in direzione Roma code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassegna in direzione mare. Ancora in direzione mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassegna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
7: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
6: Francesco, dove ci porti?
7: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui ha a modellare la nostra vita.
6: E Jenny?
7: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
8: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20, e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
0: of rhythm.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 20, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce.

0: E al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Dove la differenza è nella selezione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Slippers, slippers, slippers, slippers.

0: Fatti sì.
1: A Radio Studio X sono le ore 22 e 5 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
8: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
9: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: DJ Master Mix.
2: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.